0: sitka ili asu. Ova inu suama di osita si leo awala e fai nuvi. Ona ta atoi sama fai suka. E fai titi ane ilo le ingvai suama di.
1: E pes dale vai.

ia lo fangia le tua fa sauga ma malolonga le tulu i nei fiuvaeaga ni fiafi tatou toe feiloa ai ia i le aso toʻonaʻi lona taimi masani luagaʻi atu le falitaimi sini iau se tali nei e ma linei vaega ona fiafi tovao manaia ana maria tufea valele taala ma laʻutou auna fa asoifua sa moa le atunuu pele i leaga